0: camminare.
1: Non
0: puoi camminare. Non puoi camminare. Devi fare un'unità.